0: Planet News.
1: A primavera sul Monte Moregallo in provincia di Lecco va in scena un evento fondamentale per l'ecosistema locale, la migrazione dei rospi comuni verso il lago di Como per deporre le uova. Il loro è un viaggio pericoloso attraverso la strada provinciale 583 che collega Lecco a Bellagio, costantemente trafficata e responsabile della morte di centinaia di esemplari ogni anno. Per questo Legambiente Lecco ha dato il via alla campagna 2025 per la salvaguardia di questi anfibi.
2: La missione è impedire che i rospi vengano travolti dalle auto, questo grazie a dei volontari che scendono in strada per assistere e guidare gli animali verso il lago in totale sicurezza, così come i ragazzi stessi sono dotati di tutti i dispositivi che servono, quindi già giubbino catarifrangenti, guanti in lattice, torcia. I 15 volontari li accompagnano fino al lago. Radio.

0: Planet News.
1: Sostenibilità, che non deve essere una parola che richiama soltanto un'idea astratta, anzi è una vera responsabilità reale che passa per un percorso fatto di scelte quotidiane, soprattutto parlando di aziende. E il premio Impresa Ambiente, arrivato all'edizione numero 12, è il più importante riconoscimento italiano per chi innova e tutela persone, risorse e territorio.
2: Domani, venerdì 11 aprile, al Teatro La Fenice di Venezia saranno premiate le imprese, dalle start-up alle realtà industriali, che hanno presentato progetti concreti per lo sviluppo sostenibile tra le 114 candidature arrivate da tutta Italia.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero.

0: Planet News.
1: Piantare sempre di più non serve soltanto a rendere gradevoli gli ambienti e influire sul nostro benessere psicofisico. La scienza ha dimostrato che i benefici creati dalla vegetazione in città, proprio dove buona parte dell'inquinamento viene prodotto, sono tantissimi.
2: Questi servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione del microclima e delle isole di calore al miglioramento della qualità dell'aria. La riduzione del ruscellamento delle acque piovane, la creazione di habitat per la fauna selvatica che cerca rifugio nell'ecosistema urbano.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.
5: Radio Station BTSM.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi. E questo è il tremendo campionario di rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato in tre barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a un metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Aniene e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia fa buon gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: A Kauai, isola hawaiana famosa per il mare splendido e i paesaggi selvaggi, una semplice passeggiata sulla spiaggia può salvare una vita pelosa. Un programma innovativo permette infatti ai turisti di trascorrere una giornata con un cane del rifugio, regalando loro una pausa della routine del canile e in molti casi una nuova famiglia. Il progetto è organizzato dal principale rifugio per animali dell'isola.
2: L'idea è bellissima, ai visitatori, i visitatori si offre questa esperienza, si possono incontrare con lo staff del rifugio, scegliere un cane con cui passare la giornata, ti forniscono tutto il necessario, quindi guinzaglio, acqua, snack, giochi, e l'unica importantissima regola è riportare il cane entro il tardo pomeriggio. Per i cani è una boccata fresca di aria, di socialità e anche insomma un modo di smaltire lo stress e le energie. Per i turisti, oltre a fare vacanza, c'è un aiuto concreto per i pelosetti, come diceva Rosario, per i cuccioli, ed è sempre più frequente che dopo aver passato qualche ora con loro si decida di non lasciarlo più nel rifugio ma di portarlo a casa.

0: Planet News.
1: Electronic Dolphin è un mini robot telecomandato ideato per raccogliere fuoriuscite di petrolio in mare in modo efficiente e sostenibile. Il dispositivo, grande quanto una scatola di scarpe, utilizza un filtro biomimetico ispirato ai ricci di mare, respinge l'acqua e trattiene gli idrocarburi, permettendo il recupero del petrolio senza contaminare ulteriormente l'ambiente. Realizzato con nanomateriali riciclabili, il robot riduce il rischio per gli operatori e promette di integrare soluzioni più ecologiche rispetto a barriere, polveri assorbenti o dispersanti chimici. L'obiettivo futuro è una versione più grande, autonoma e replicabile, capace di operare rapidamente in mare aperto.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In 60 anni le Alpi italiane hanno perso oltre 170.000 km quadrati di ghiacciai, pari alla superficie del lago di Como, a causa della crisi climatica. I ghiacciai monitorati da Legambiente mostrano un forte arretramento, riduzione di spessore e comparsa di ghiaccio morto.
2: Anche il permafrost si sta sciogliendo, mettendo a rischio la stabilità dei versanti delle montagne. Pensate che il ghiacciaio del Soldà ha perso 26 metri in un anno. Legambiente ha chiesto interventi urgenti per abbassare gli effetti del cambiamento del clima.

0: Planet News.
1: Il dodo, scomparso nel XVII secolo, potrebbe tornare a popolare Mauritius grazie a un'azienda texana specializzata in de-estinzione. La società ha annunciato di aver coltivato cellule germinali primordiali di piccione, un passo chiave per ricreare l'uccello. Usando polli geneticamente modificati come surrogati e una tecnologia particolare, l'obiettivo è ottenere migliaia di dodo geneticamente diversificati entro 5-7 anni, da reintrodurre in aree sicure dell'isola. Il progetto solleva entusiasmo, ma anche dubbi scientifici ed etici. Alcuni esperti temono che i nuovi dodo siano solo simulazioni e che la de-estinzione distolga l'attenzione dalla crisi ambientale attuale. L'azienda, già impegnata su mammut e lupi feroci, difende invece la sua ricerca come strumento per innovare la conservazione.

0: Planet News.
1: Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette Smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette di dimensioni più piccole sono tecnologicamente all'avanguardia e dotate di sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell'area interessata.
2: I dati saranno regolarmente aggiornati e saranno pure disponibili medie mensili, semestrali ed annuali. Così, dopo la fase sperimentale, il traguardo è installare cassette postali 2.0 su tutto il territorio italiano e arrivare almeno in 650 luoghi.

0: Planet News.
1: La Scozia ha annunciato il sostegno ufficiale ad una legge per vietare definitivamente le corse dei levrieri, ponendo fine quindi ad un'attività ritenuta sempre più crudele legata allo sfruttamento degli animali ma anche al gioco d'azzardo. La proposta ha ricevuto consenso da tutte le parti, da tutti i partiti e l'appoggio del governo che viene rappresentato dal ministro dell'Agricoltura.
2: La Scozia si unisce così a paesi come Galles e Nuova Zelanda che hanno già vietato le corse. Attualmente solo 9 paesi nel mondo, tra cui Irlanda, USA e Australia, le permettono ancora. Secondo il gruppo animalista Unbound Greyhound, quasi 4.000 levrieri sono morti nel Regno Unito dal 2017 per questa crudele pratica.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 vele, che è il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare e laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura. Radio

0: Planet News.
1: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di attemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca, sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: no.
1: Planet News.
2: Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.

0: Planet News.
1: Gli scimpanzé selvatici consumano quantità sorprendenti di alcol attraverso la frutta fermentata che costituisce gran parte della loro dieta. Uno studio condotto nei parchi nazionali di Kibale, Uganda e anche in Costa d'Avorio ha misurato il contenuto di etanolo nei frutti caduti a terra, stimando che le scimmie assumano circa 14 grammi di alcol puro al giorno, l'equivalente di mezza pinta di birra. I fichi risultano tra i frutti più ricchi di alcol e particolarmente apprezzati. Il fenomeno supporta la teoria della scimmia ubriaca del professor Robert Dudley dell'Università della California, Berkeley, secondo cui l'attrazione umana per l'alcol deriva da un'eredità evolutiva legata al consumo di frutta fermentata, energetica e nutriente. Nonostante l'ingestione notevole, gli scimpanzé non mostrano segni evidenti di ebbrezza, suggerendo un'alta tolleranza. Il consumo di alcol è diffuso anche in altre specie animali.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un'innovativa tecnologia per il riciclo delle plastiche ha recentemente ottenuto importanti risultati, permettendo di trasformare rifiuti plastici difficili da smaltire in nuovi materiali utili per l'edilizia e il design. Questo metodo riduce drasticamente la quantità di plastica che finisce in discarica o negli oceani, contribuendo a combattere l'inquinamento e a promuovere l'economia circolare. Nel contempo cresce l'attenzione verso la riduzione dei rifiuti usa e getta, con sempre più comunità e aziende che adottano soluzioni sostenibili come il packaging biodegradabile e il riuso creativo. Questi cambiamenti favoriscono un consumo più responsabile e rispettoso dell'ambiente, avvicinando società e imprese a un modello di sviluppo più verde e consapevole.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Planet News.
1: Una nuova iniziativa globale punta a ripristinare le foreste degradate entro il 2030, con l'obiettivo di assorbire milioni di tonnellate di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Progetti di riforestazione sono stati avviati in diverse regioni del mondo, coinvolgendo comunità locali, governi e organizzazioni ambientaliste per piantare alberi autoctoni e proteggere la biodiversità. Questa azione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e preservare gli ecosistemi naturali. Incentivare l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa permette di creare un equilibrio tra produzione alimentare e tutela ambientale, offrendo benefici duraturi sia per il clima che per le comunità rurali. Questi sforzi integrati sono essenziali per costruire un futuro più verde e resiliente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La foca monaca è tornata a nuotare nelle acque del canale d'Otranto tra Puglia e Albania dopo decenni di assenza. Gli avvistamenti sempre più frequenti lungo la costa pugliese fanno ben sperare e non sono frutto del caso. Sono il risultato concreto del progetto Sea Life, un'iniziativa nata per monitorare, proteggere e tutelare questa specie a rischio nei mari italiani.
2: La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie più minacciate d'Europa. Solitaria, timida e sempre più rara, aveva abbandonato le coste italiane a causa di inquinamento, pesca intensiva e disturbo umano. Il fatto che stia ricominciando a farsi vedere è un segnale prezioso che racconta di ecosistemi marini in lenta ma possibile ripresa. Un piccolo miracolo del mare che ci ricorda che la natura può tornare se lasciamo spazio.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La Finlandia, che ha scoperto un importante giacimento geotermico, potrebbe centrare la neutralità carbonica già entro il 2030. Nella città di Vantaa, poco distante dalla capitale Helsinki, è stato realizzato un impianto di riscaldamento geotermico che produce calore in modo rinnovabile e totalmente pulito ed energia che viene immessa e venduta nella rete.
2: L'impianto, che sfrutta il calore proveniente dalle profondità della terra trasformandola in energia, contribuirà notevolmente all'abbassamento delle emissioni di CO2 in favore della sostenibilità ambientale, visto che le emissioni di carbonio sono inferiori del 95% rispetto a quelle generate dai combustibili fossili.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La nacchera di mare ha bisogno del nostro aiuto. Il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, Pinna nobilis, rischia seriamente l'estinzione, con conseguenze nefaste su biodiversità ed equilibrio dei nostri ecosistemi marini. È infatti un eccezionale filtratore, riduce la torbidità dell'acqua e svolge un importante ruolo ecologico, di cui beneficiano molte altre specie. La colpa è di un batterio arrivato dall'Africa e di un protozoo autoctono, che hanno decinato una specie un tempo comune.
2: I ricercatori di questo progetto europeo si stanno impegnando in massa per salvare dall'estinzione proprio le nacchere di mare, come diceva Rosaria, traslocandole nell'area marina di Capio Morton, vicino alla Francia, prelevandoli dalla laguna di Venezia, dove ancora esistono, dove ancora è possibile trovarli. Altri interventi interesseranno invece la zona ligure di Bergeggi.

0: Planet News.
1: Il Portogallo è balzato in testa alla classifica dell'Unione Europea per l'elettricità rinnovabile. Secondo l'Associazione Portoghese per le Energie Rinnovabili, un impressionante 80% dell'elettricità prodotta a gennaio di quest'anno è stata generata da energie rinnovabili. È il miglior risultato degli ultimi 9 mesi, da quando il Portogallo ha subito un maxi blackout che ha scatenato il caos a livello nazionale e porta il paese al secondo posto in Europa. La Norvegia, che non fa parte dell'Unione, è prima con il 96% di produzione elettrica da rinnovabili, mentre la Danimarca scende al terzo posto.
2: La produzione elettrica del Portogallo è stata guidata dall'idroelettrico, immediatamente dopo l'eolico, e poi il solare. Si è arrivati a coprire l'intero consumo nazionale, anche se non consecutivamente, per 210 ore. Risparmio stimato? 703 milioni di euro rispetto all'utilizzo di gas naturale.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana.

0: Planet News.
1: Lo scorso 6 giugno il Ministero della Difesa ha indetto il concorso finalizzato all'ammissione di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'arma.
2: Il concorso è già una svolta per chi vuole difendere l'Italia Verde, perché presentando la domanda si ha già facoltà di esprimere una preferenza per la formazione e l'impegno nella tutela ambientale, quella è anche agroalimentare.

0: Planet News.
1: Le barriere coralline sono conosciute come le foreste pluviali del mare per la loro alta concentrazione di biodiversità, che sostiene circa un terzo di tutte le specie marine e 1 miliardo di persone. Ma le alte temperature oceaniche record si sono diffuse come se fosse un vero e proprio incendio sottomarino sui coralli del Pacifico, dell'Atlantico e dell'Indiano, danneggiando e uccidendo innumerevoli coralli.
2: Gli scienziati dicono che le barriere coralline del mondo stanno vivendo il quarto più grande evento di sbiancamento globale nella storia documentata. Un triste traguardo registrato tra il 2023 e l'aprile di quest'anno. Secondo i dati dell'agenzia, lo stress termico a livelli di sbiancamento ha colpito più dell'80% della superficie complessiva delle barriere coralline mondiali.

0: Planet News.
1: A Roma, il canile della Muratella attiva un nuovo servizio gratuito di supporto comportamentale per cani con difficoltà gestionali. Il progetto, promosso dalla ASL Roma 3, punta a prevenire abbandoni e aggressioni, offrendo assistenza ai proprietari in difficoltà. Ogni anno la struttura registra circa 300 casi di comportamenti aggressivi e l'obiettivo è intervenire per evitare la cessione dell'animale al canile, con pesanti ricadute emotive ed economiche. Lo sportello fornirà consulenze personalizzate su appuntamento. Il progetto si affianca all'iniziativa Homeless, già attiva dal luglio scorso, che offre cure veterinarie gratuite per gli animali di persone in difficoltà economica. Avere un cane è un'esperienza meravigliosa, ma richiede consapevolezza e responsabilità.

Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In un clima urbano sempre più caldo, gli alberi si confermano alleati fondamentali contro le ondate di calore. Lo dice uno studio dell'Università di Valencia, che ha analizzato con l'intelligenza artificiale l'effetto rinfrescante di diverse specie. Tra tutte, tre si sono distinte per efficacia: il cinnamomo cinese, il fiore d'arancio giapponese e l'olmo.
2: Le prime due, resistenti e compatte, sono ideali per le strade strette, mentre l'olmo è utilissimo per la sua copertura molto ampia che regala ombra e fresco. Ma non basta piantare alberi, più alberi, bisogna scegliere il luogo giusto per dare sollievo e fresco ai quartieri più caldi. Gli alberi non sono solo decorazioni, ma infrastrutture naturali che rendono le città più vivibili.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dall'Australia arriva una buona notizia. 7 rane rosse e gialle di montagna, specie a rischio estinzione, sono state reintrodotte nel loro habitat naturale dopo 4 anni di allevamento in cattività. Cresciute in un ambiente controllato dalla Southern Cross University, tra parchi nazionali e comunità locali, le rane hanno potuto svilupparsi in condizioni simili a quelle della foresta pluviale.
2: Inserite tra le 110 specie del governo australiano, sono considerate un indicatore della salute dell'ecosistema per la loro estrema fragilità. La reintroduzione avviene in modo graduale. Gli esemplari sono stati rilasciati in un'area recintata, un'area protetta, per difendere le pozze riproduttive da predatori come i cinghiali. Un aspetto unico è il loro ciclo vitale. I piccoli si sviluppano direttamente nelle uova, nascendo minuscoli senza passare dallo stadio di girino.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio guidato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance apre uno spiraglio di speranza per il salvataggio del rampichino del miele, un uccello simbolo delle Hawaii. Di circa 60 specie originarie, ne restano solo 17 minacciate dalla malaria aviaria trasmessa da zanzare non autoctone che si sono spinte in quota a causa del riscaldamento globale. Particolarmente critiche le condizioni sull'isola di Kauai, dove due specie endemiche, l'Aikiki e la Keke, sono quasi scomparse. I primi sono estinti in natura e sopravvivono solo in cattività. Meno di 100 esemplari invece di Akeke resistono in libertà. Lo studio genomico su queste specie, insieme al già estinto Pauli, ha rilevato una discreta diversità genetica, ma anche segnali di consanguineità che riducono fertilità e sopravvivenza. Tuttavia, grazie a queste analisi è possibile migliorare la gestione produttiva e riproduttiva. Se i progetti per controllare le zanzare avranno successo, il recupero della specie potrebbe ancora essere possibile.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana. Radio

0: Planet News.
1: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la Giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi, da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord, e l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo. In cambio riceverà vitto, alloggio e soprattutto l'opportunità di vivere le isole da protagonista, non da spettatore. Per il 2025 solo 80 persone hanno ottenuto il lasciapassare. Radio

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cottonfioche e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva, che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici, ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinati all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche o igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione, perché non si disintegrano completamente. Gettandole nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22 su

0: Planet News.
1: Viviamo al chiuso tra casa, ufficio, scuola, palestra, negozi e locali vari. Stando alle stime dell'Accademia Italiana di Biofilia, in Italia ormai il 90% del tempo si trascorre in spazi indoor circa 22 ore al giorno, con conseguenze per salute e umore, ma anche per la produttività e i consumi. Se cambiare registro pare illusorio, qualcosa si può fare, e questo rendendo più green i nostri ambienti di vita.
2: Prevedere spazi verdi ed elementi naturali in case, uffici, scuole, negozi, oltre che nelle nostre città, produrrebbe effetti positivi dal punto di vista economico e sanitario, con risparmi potenziali da 600 milioni di euro all'anno sulla spesa sanitaria. I benefici di piante verdi indoor sono testimoniati dall'analisi di 1000 pubblicazioni.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione Europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nelle economia circolare.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico, che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante Chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha lanciato ufficialmente un progetto di conservazione marina da 11 milioni di euro a Zanzibar per sostenere la tutela ambientale e la conservazione della biodiversità negli ecosistemi costieri e marini della Tanzania, supportando al contempo lo sviluppo di un'economia blu resiliente al clima. L'obiettivo è raggiungere 500.000 persone, sostenere almeno 360 imprenditori della blue e green economy, supportare 15 iniziative di innovazione nel settore della plastica e conseguire un aumento del 10% degli investimenti nell'economia circolare e nelle aree marine e costiere sotto protezione o gestione sostenibile entro il 2028. Il programma Blue Economy for Job Creation dell'Unione Europea è un'iniziativa del Team Europe che sostiene infrastrutture e innovazione per settori economici, costieri e marini sostenibili, promuovendo al contempo la resilienza climatica, le pratiche dell'economia circolare e la finanza verde.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del mare.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici. Nel Mediterraneo, ad esempio, che ospita una straordinaria varietà di specie marine in uno spazio limitato e molte specie essenziali sono a rischio, come squali e razze. Il fenomeno del bracconaggio marino è un crimine contro la natura che impoverisce gli ecosistemi marini, mette a rischio numerose specie. Pesce spada sottotaglia, datteri, bianchetti, squali e razze, protetti, ricci di mare, sono solo alcune delle specie che finiscono sulle tavole degli italiani e che purtroppo spesso derivano da attività illegali e dannose per l'ambiente marino.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

I'm following the voice I know. Free for.

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina.

0: Planet News.
1: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
2: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto dell'attività umana e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dopo quasi 20 anni di attesa, entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
2: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana, ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale, che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate, con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni e ha un impatto estetico minimo, risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori affini prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa, quindi perché mi

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali.

0: Planet News.
1: Immaginate una plastica che, invece di inquinare il pianeta per secoli, si scioglie in acqua in poche ore e, una volta a contatto con il terreno, lo arricchisce di nutrienti. Non è fantascienza, ma realtà. Alcuni ricercatori, in collaborazione con l'Università di Tokyo, hanno sviluppato una plastica completamente biodegradabile e atossica, destinata a cambiare le regole del gioco.
2: È fatta con ingredienti naturali come zuccheri e aminoacidi, non è solo sicura per l'ambiente, ma addirittura benefica. Se dispersa in mare si dissolve nel giro di poche ore senza lasciare tracce nocive e una volta finita nel terreno si decompone in pochi giorni rilasciando fosforo e azoto, due elementi fondamentali per la salute del suolo. È una scoperta che, se prodotta su larga scala, potrebbe cambiare il nostro rapporto con uno dei materiali più diffusi e dannosi del mondo moderno.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha trovato un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040, introducendo però maggiori margini di flessibilità per i Paesi membri. Dopo oltre 24 ore di trattative, i ministri dell'ambiente hanno approvato a maggioranza qualificata la misura che consente di utilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali e un ulteriore 5% di crediti esteri per raggiungere gli obiettivi nazionali. Prevista anche una revisione biennale degli impegni da parte della Commissione dell'Unione Europea. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute.

0: Planet News.
1: Un giorno le finestre dei grattacieli non saranno solo elementi architettonici, ma vere e proprie centrali energetiche in grado di generare elettricità pulita. Questo futuro è più vicino grazie a OPV, la più grande finestra fotovoltaica organica trasparente al mondo, creata da un'azienda californiana. Un pannello in grado di produrre energia direttamente dalla luce solare.
2: Un edificio dotato di finestre OPV può soddisfare il 20-25% in più del proprio fabbisogno energetico. In più, assorbendo anche luce infrarossa, contribuisce a riscaldare gli ambienti e abbattere i costi di climatizzazione.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turn me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was mine.
3: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Segnali positivi per l'ambiente. Nel 2025 il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha mostrato una significativa riduzione, con dimensioni più contenute, concentrazioni di ozono più elevate e chiusura anticipata già all'inizio di dicembre. Per la prima volta dopo 6 anni, l'estensione del buco antartico è stata la più piccola registrata. Un segnale incoraggiante che testimonia l'efficacia delle misure globali di protezione dell'ozono e l'impatto positivo della cooperazione internazionale sul clima.

0: Planet News.
1: Le api ricoprono un ruolo fondamentale per la produzione alimentare e per l'ambiente. Sono aiutati anche da altri insetti come bombi o farfalle. Un terzo del nostro cibo dipende dall'impollinazione degli insetti. Le colture più nutrienti e amate nella nostra dieta, soprattutto frutta e verdura, registrano un drastico calo numerico degli insetti impollinatori.
2: Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monoculture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Alcuni pesticidi poi sono un rischio diretto per gli impollinatori. Eliminare le sostanze chimiche più pericolose per le api è il primo e più efficace passo da adottare per difenderli.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Papa Francesco lascia un segno indelebile non solo nel cammino della Chiesa, ma anche nella battaglia globale per la difesa dell'ambiente. Il suo pontificato resterà nei libri di storia come quello che ha saputo coniugare la dimensione spirituale con l'urgenza di proteggere la nostra casa comune.
2: Il momento più alto del suo impegno ecologico è arrivato nel maggio di 10 anni fa con la pubblicazione della Laudato Si, l'enciclica dedicata alla conversione ecologica. Francesco non si è limitato ai documenti vaticani, ha portato il suo messaggio nelle aule delle Nazioni Unite e ai vertici internazionali sul clima.

0: Planet News.
1: A Trondheim, dove è stato inaugurato un tratto di strada wireless che consente agli autobus elettrici di ricaricarsi mentre sono in movimento senza necessità di fermarsi o utilizzare cavi. Il sistema si basa su bobine di rame sotto l'asfalto che trasferiscono energia per induzione ai veicoli dotati di ricevitori. Questo approccio elimina le soste per ricaricare, riduce l'inquinamento visivo e migliora l'efficienza del trasporto pubblico. Il progetto pilota, finanziato dal governo norvegese, coinvolge 4 autobus elettrici che testano la tecnologia in condizioni reali, comprese le temperature invernali. Se il test avrà successo, la Norvegia prevede di estendere questa innovazione a livello nazionale. La ricarica in movimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità più fluida, intelligente e sostenibile, con potenziali benefici anche per le altre nazioni europee.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo. In

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese. Radio

0: Planet News.
1: Tra le brughiere che hanno ispirato cime tempestose e i sentieri collinari attraversati idealmente da Jane Eyre, nasce oggi una delle riserve naturali più vaste e significative dell'Inghilterra. Il governo britannico ha infatti annunciato la creazione del Bradford Pennine Getaway, una nuova riserva naturale nazionale che si estende per 1274 ettari nel cuore del West Yorkshire. Un progetto imponente che connette, come un corridoio ecologico, 8 aree verdi, tra cui spiccano i paesaggi di Penistone Hill, appena fuori Haworth, il villaggio dove visse la famiglia Bronte. Ma non si tratta solo di un omaggio alla memoria letteraria. Il vero cuore dell'iniziativa è la tutela della biodiversità e la promozione del benessere collettivo grazie al contatto con la natura. La decisione risponde infatti a un obiettivo preciso: aumentare l'accesso agli spazi verdi per le popolazioni urbane, proteggere habitat vulnerabili e contribuire al ripristino ecologico su scala nazionale.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Planet News.
1: L'inquinamento al coperto è spesso sottovalutato, ma influisce direttamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle scuole. Alla primaria Leonardo da Vinci di Milano, oltre un centinaio di genitori si sono rimboccati le maniche per ridipingere le 36 aule con una vernice speciale in grado di purificare l'aria, eliminare le muffe e batteri e migliorare la vivibilità degli spazi.
2: L'iniziativa, chiamata Il Bosco Invisibile, è promossa dall'Associazione dei Genitori Amici della Leonardo. Ha già portato a termine interventi simili in altre 14 scuole.

0: Planet News.
1: I rifiuti spiaggiati non diminuiscono, anzi, a dirlo è il leader di un'indagine, Beach Litter, che è stata pubblicata da Legambiente e che in questi mesi ha campionato 63 spiagge in 13 regioni, un'area di circa 200.000 metri quadri. I rifiuti raccolti sono stati ben 56.168, una media di 892 rifiuti ogni 100 metri.
2: Diminuiscono così rispetto al 2024 le spiagge molto pulite, che passano dal 42 al 27%, e le spiagge pulite dal 24 al 14%. La plastica resta purtroppo il rifiuto principale, rappresenta il 77,9% degli oggetti rinvenuti. Seguono gli oggetti in vetro, ceramica, la carta, il cartone, metalli e legno. Continuano a spopolare purtroppo anche i mozziconi di sigaretta, una media di 7 ogni 10 metri lineari di spiaggia. E non mancano cotton fioc, salviette umide, pezzi di polistirolo, materiale da costruzione, reti e attrezzi da pesca e acquacultura.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2021. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Uganda c'è un'organizzazione che dal 2022 trasforma plastica e disoccupazione in opportunità. Utilizza 18.000 bottiglie riciclate per costruire ogni abitazione, creando eco bricks resistenti e isolanti, ma soprattutto forma donne e giovani su riciclo e gestione dei rifiuti, offrendo lavoro dignitoso. Tutti infatti partecipano attivamente raccogliendo e compattando le bottiglie usate per costruire case e spazi comunitari come l'Empowerment Room, dove si producono beni riutilizzabili per migliorare l'igiene femminile.
2: Oltre 230 persone hanno già trovato impiego diretto. Ad oggi sono state realizzate 40 strutture in diversi paesi africani con una produzione mensile di 20.000 ecobricks, un progetto che migliora l'ambiente, previene l'inquinamento da plastica e garantisce sicurezza abitativa, dimostrando che un problema ambientale può diventare motore di cambiamento sociale ed economico.

0: Planet News.
1: In Francia è stata lanciata una petizione per obbligare i supermercati a vendere 100 prodotti alimentari al prezzo di costo. Hanno già aderito oltre 30 organizzazioni che si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti alimenti di consumo quotidiano raccomandato dagli esperti di salute e nutrizione come frutta e verdura, ma anche pasta, farina e pane e alimenti per l'infanzia.
2: La lista contiene una quota importante di alimenti biologici e vuole spingere prodotti di origine francese. Ora si chiede che questa misura sia applicata in tutta la nazione e che comunque non incida negativamente sui prezzi dei prodotti agricoli. L'obiettivo è quello di rendere i cibi sani più accessibili, garantendo comunque ai consumatori dei prezzi equi e non solo a loro ma anche agli agricoltori.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Una mobilitazione delle comunità indigene ha fermato la privatizzazione di 3 importanti fiumi dell'Amazzonia brasiliana. Dopo 33 giorni di proteste e l'occupazione di un porto strategico a Santarém, il governo ha deciso di revocare il decreto che prevedeva concessioni e interventi sui fiumi di Tapajós, Madeira e Tocantins. Per le popolazioni locali, questi corsi d'acqua non sono solo infrastrutture, ma territori vitali per biodiversità, cultura e sopravvivenza. Proteggere i fiumi amazzonici significa difendere uno degli ecosistemi più importanti del pianeta e preservare risorse naturali fondamentali per il clima globale. Radio

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Il riscaldamento del globo ha triplicato i giorni dell'anno in cui gli oceani subiscono ondate estreme di calore superficiale, distruggendo così ecosistemi fondamentali come le foreste di alghe e le barriere coralline. E quanto emerge da uno studio guidato dall'Università delle Isole Baleari appena pubblicato.
2: Le ondate di calore non sono soltanto diventate più frequenti ma anche più intense, 1C in più in media, ma sono molto più calde in alcune zone, hanno proprio raccontato gli scienziati. La ricerca è la prima valutazione climatica su questi profondi cambiamenti. Gli oceani più caldi assorbono anche meno emissioni di anidride carbonica che stanno facendo aumentare le temperature.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'emissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.

0: Planet News.
1: I concerti, straordinari momenti di condivisione ed emozione, hanno però un impatto ambientale significativo tra spostamenti, consumo di energia e produzione di rifiuti. La musica dal vivo genera ogni anno circa 670.000 tonnellate di CO2, ma molti artisti e organizzatori stanno cercando di cambiare, come i Coldplay, che hanno ridotto del 50% le loro emissioni nel Music of the Spheres World Tour utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e piantando un albero per ogni biglietto venduto.
2: In Italia Elisa ha ottimizzato i trasporti con Music for the Planet. Giovanotti ha voluto che nel suo tour si usassero soltanto stoviglie compostabili e raccolta differenziata. E poi festival come Glastonbury in Inghilterra e We Love Green usano solo energia rinnovabile.

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Partiamo dal fatto che ogni anno circa 100 milioni di tonnellate di plastica vengono disperse in natura con conseguenze devastanti sulla fauna e sulla nostra salute. Tra i progetti che cercano di arginare il problema c'è The Custodians Plastic Race, un'iniziativa promossa da Biodesign Foundation che in Italia mette insieme le competenze e le forze schierate sul campo di Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile. Dal 2021 sono stati già raccolti oltre 800.000 kg di plastica. L'obiettivo è trovare un equilibrio capace di far convivere uomo, tecnologia e natura. Per rendere tutti i cittadini partecipi attivamente alla sopravvivenza del pianeta, Biodesign Foundation ha anche sviluppato un'app che si chiama The Custodians App, un'applicazione con cui è possibile segnalare tutti i luoghi che presentano una sfida ecologica.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Se il traffico vi fa sentire irritati o aggressivi, non siete soli. Una nuova ricerca ha rivelato che gli uccelli delle Galapagos in Ecuador soffrono di rabbia stradale, indotta dall'uomo così tanto che stanno cambiando il loro comportamento. Secondo i dati di questa ricerca austriaca, più questi uccelli vivono in prossimità delle strade trafficate, più sono nervosi e aggressivi.
2: Inoltre, questi volatili, abituati al rumore del traffico, cantano più a lungo e a volume più alto, probabilmente nel tentativo di sovrastare le auto. Insomma, questi uccelli odiano il traffico quanto quasi lo odiamo noi, e il loro modo di adattarsi consiste proprio nell'arrabbiarsi.

0: Planet News.
1: Un team di un'università cinese ha sviluppato piante grasse luminescenti capaci di ricaricarsi con la luce solare o a LED e brillare fino a 2 ore in diversi colori. Il risultato è stato ottenuto grazie all'iniezione di nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente che si distribuiscono efficacemente nei canali delle foglie delle succulente, rendendole particolarmente adatte.
2: Lo studio immagina scenari futuristici con alberi luminescenti che sostituiscono i lampioni o pareti vegetali capaci di illuminare ambienti. Nei test, i ricercatori hanno creato una parete luminosa con 56 succulente in grado di fornire luce sufficiente persino per leggere. Il sistema è anche economico. La preparazione di ogni pianta richiede circa 10 minuti e costa poco più di un euro.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Rimini sta rivoluzionando il suo rapporto con il mare grazie al progetto Parco del Mare, che trasformerà i 16 chilometri di lungomare in un'oasi verde, pedonabile e ciclabile. E ha già ricevuto e riconvertito 10 chilometri di piste, sostituendo traffico e parcheggi con passeggiate in legno, dune di sabbia, vegetazione autoctona, aree sportive e zone relax. Il progetto si articola in tre fasce: una passeggiata fronte mare, una zona centrale verde e una ciclo pedonale lato città. La rivoluzione include anche mobilità sostenibile con 130 chilometri di piste ciclabili, sharing di bici, monopattini e auto elettriche, divieto di fumo in spiaggia e riduzione della plastica monouso. L'iniziativa migliora la qualità della vita e rende Rimini un modello europeo di rigenerazione urbana e turismo sostenibile. Radio

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
3: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione, prevista per una durata di 6 mesi, si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersione. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media. Ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione compatta e facilmente replicabile apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.

0: Planet News.
1: Grazie a un programma di salvataggio genetico, in Australia i bandicoot orientali e a strisce tornano in natura dopo essere stati dichiarati estinti sul continente. Il progetto, guidato da enti di conservazione, ha combinato allevamento e mescolanza genetica per rafforzare la specie e contrastare i danni causati da predatori invasivi e perdita di habitat.
2: Il rilascio di 100 esemplari su Phillip Island favorisce il ripristino degli ecosistemi, scavando, migliorando suolo, semi e nutrienti, aumentando la resilienza climatica e la sostenibilità ambientale in chiave ecosostenibile e globale.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: A soli 9 anni, Ledger Man ha scelto di usare i suoi risparmi per creare un kit di emergenza destinato a polizia, vigili del fuoco e soccorritori, pensato per facilitare la comunicazione con i bambini autistici nei momenti di crisi. L'idea è nata dopo un episodio vissuto dal padre, agente di polizia in Virginia, che durante il ritrovamento di un bambino autistico smarrito ha capito quanto oggetti familiari, piccoli gesti, possano ridurre paura e disorientamento. Così Ledger ha immaginato uno zaino trasparente con cuffie antirumore, giochi sensoriali e strumenti visivi che aiutano i soccorritori a creare subito un contatto più sereno. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche i più piccoli possano trasformare la propria sensibilità in un aiuto concreto per gli altri.

0: Planet News.
1: La tenuta presidenziale di Castel Porziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
2: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine.

0: io di più.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. What?

0: Planet News. Ogni weekend, nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, New Classic.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.